strada con il sorriso ti saluto e te ne vai come se non avessimo mai condiviso quei ricordi in quella stanza di Parigi.